Marsopo dudut oning kayangan toko. Taun-taun ono widon-widon ono.